0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada.

ascoltate Crumb. Raccontiamo la città che cambia.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 6:03 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andreas Matthews on your favorite station.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Andiamo via, oh.
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

La notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta.

Chi oggi ho rincontrato mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

Guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 7 e 2 minuti.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
0: Leggera, gratuita,
11: gratuita, gratuita,
0: semplicemente
11: unica.
0: Unica.
11: Unica.
0: Unica Radio App.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Hi guys, it's Niall Horan here.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica Radio App.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8:33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano andiamo negli Stati Uniti. Dopo la forte ondata di maltempo che si è abbattuto su Washington e ha fatto evacuare il National Mall, Donald Trump ha tenuto il discorso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'America è una nazione di vincenti e oggi il nostro paese sta vincendo di nuovo, ha detto. Non diventerà mai un paese comunista, ha sottolineato il presidente americano. A Teheran intanto prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, 20 coltellate sferrate senza un motivo da uno sconosciuto. È grave un 55enne aggredito a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne bloccato dai clienti di un bar. Vittima e aggressore non si conoscono. Il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici, anche se non risulta in cura in nessuna struttura. Per la procura di Torino, Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito durante i disordini dell'ultimo derby della Mole, fu colpito da un lacrimogeno lanciato in modo non conforme alle modalità previste, ovvero ad altezza d'uomo. Per questo ha chiesto l'arresto ai domiciliari di un agente del reparto mobile. In chiusura parliamo di musica. Ultimo si prende Tor Vergata e mette a segno il concerto dei record, quello da 250.000 spettatori arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e ai suoi 225.000 del Modena Park del 2017. E proprio il comandante è il primo a congratularsi. Complimenti, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
4: Unica Radio,
5: la città che cambia.
4: Unica Radio,
6: raccontiamo la città che cambia.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
8: Unica Radio.
7: App.

0: Radio.
1: Unica Radio, emozione unica.
2: Ah, Rolli, EP, Molly, Nolin.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
6: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
0: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e l'omologo statunitense Donald Trump. Il leader del Cremlino ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Raid aerei russi intanto su Zaporizhzhia hanno danneggiato un palazzo e si temono vittime o feriti. A Teheran prende il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei e di 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone provenienti da diverse città dell'Iran partecipano alle preghiere pubbliche. In Italia, per la cronaca, rivolta nel carcere di Enna, sedata, 8 arresti e trasferimenti. Dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi, lanciati dall'esterno nel carcere, contenenti droga e cellulari. Quasi un giorno intero di ricerche e poi il drammatico epilogo nella serata di ieri, quando è stato individuato il corpo senza vita di Michele Strazzella, 78 anni, residente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli, nelle Marche. L'uomo era uscito in mare al mattino per una nuotata, ma non aveva più fatto ritorno a riva, facendo scattare l'allarme. Il calcio in chiusura: il Marocco surclassa 3-0 il Canada ai mondiali. Ai quarti trova la Francia, che ha battuto per 1-0 il Paraguay grazie a un rigore di Mbappé. Per la Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti alle Ferrari di Leclerc, secondo, e di Hamilton, terzo. Quarta l'altra Mercedes di Russell. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh, yeah.

unica radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App. Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Le migliori canzoni d'amore, come ci insegna Nick Corby in Alta Fedeltà, trattano di amori finiti o difficili. Il cantante della band che andiamo ad ascoltare è infatti reduce da una rottura. È molto dispiaciuta e farebbe qualsiasi cosa per riportare indietro l'amata. Ma non lo esterna, perché come ci dice il titolo del brano, i ragazzi non piangono. Ora ti direi che mi dispiace se pensassi che ti farebbe cambiare idea, ma so che questa volta ho detto troppo. Sono stato troppo scortese. Io provo a riderci su, a coprire tutto con delle bugie. Io provo a riderci su, nascondendo le lacrime nei miei occhi, perché i ragazzi non piangono. I ragazzi non piangono. Questa è ovviamente Boys Don't Cry dei The Cure.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: When I shoot the next video, do you wanna be my video? Yeah. Okay, it's gonna be my next video.
2: 1, 2, go! Yeah.

0: Radio. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol. Al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione. È tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

Forse perché sono pieno di forze. Le tue fossette, capelli mossi. Vedo fosse se guardo i tuoi occhi. Mi odio anch'io certi giorni, ma tu trovi sempre la forza di sorridermi, di andare avanti, di dirmi che pure questa passa, di abbracciarmi pure l'indomani. Se il giorno prima ero pieno di rabbia, quello che ho detto non lo pensavo. Ti giuro il falso, non preoccuparti. Mi gridi in faccia, stronzo bugiardo. Le carezze diventano schiaffi, ma tu resti qua.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: unica radio, app.
5: Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Ah, questa è Unica Radio. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Con oltre 142 milioni di euro, sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente
4: unica.
0: Unica.
4: Unica.
0: Unica Radio App.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Unica Radio, Unica Radio App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio oggi parliamo con un ospite che è un ex insegnante, fotografo e curatore di tante mostre, Mauro Rombi.
2: Ciao.
1: Oggi parleremo nello specifico della mostra di Marcello Diotallevi e volevo farti appunto delle domande. E la prima è: com'è nata l'idea di portare a Cagliari questa mostra e quali elementi ti hanno convinto appunto per decide di portarla al pubblico sardo?
2: Marcello Diotallevi, così come anche il sottoscritto, siamo di una generazione precedente, quindi siamo grandicelli. Lui è più grande di me, se non ricordo male va per gli 86 anni, quindi non è un ragazzino. Ci siamo incontrati più di 40 anni fa, perché io all'epoca, ancora studente universitario, aprì una galleria a Cagliari, una galleria aperta alle nuove tendenze dell'arte che si faceva negli anni 70 e primi anni 80, ossia un'arte chiamata concettuale, un'arte, le installazioni, le prime performance in assoluto, ma soprattutto questa galleria era specializzata in fotografia. La fotografia era una novità assoluta da un punto di vista artistico. Sembra strano che nel giro di poco più di una generazione questo strumento principe della comunicazione contemporanea, all'epoca però ancora non entrava nei musei e non entrava nelle gallerie. Infatti si faceva un'esposizione di fotografie, molta gente, anche persone di una cultura, diciamo così, non superficiale, chiedevano stupiti come mai delle fotografie alle pareti. Quindi in qualche modo siamo stati i primi, amici dell'università, compagni di strada, a inaugurare un nuovo modo di considerare la fotografia e tutto ciò che poteva ruotare a questo strumento principe, che è stato utilizzato in tantissimi ambiti della comunicazione. C'è una fotografia d'autore, come c'è un cinema d'autore che si contrappone a quello hollywoodiano, americano, banale, stupido, che pretende soltanto di divertire. Quindi esiste una fotografia d'autore, esiste anche una fotografia che all'epoca veniva molto utilizzata dagli artisti, ad esempio per documentare le proprie performance. La performance naturalmente è un gesto nello spazio, oppure si faceva un'installazione e chiaramente l'artista non poteva commercializzarla, non poteva venderla. Era un periodo, Enrico, nel quale in qualche modo gli artisti cercavano di uscire fuori dal quadro. Il quadro veniva vissuto come un reperto, come una merce mercantile e commerciale, e come tu sai, lo diceva molto bene Corrado Maltese, lo storico, il grande storico dell'arte, che ha insegnato anche a Cagliari. A Cagliari, all'Università di Cagliari, sono passati grandissimi docenti di storia dell'arte, ricordo per tutti Gillo Dorfles, Marisa Volpe Orlandini, Simonetta Lux, Corrado Maltese, insomma grandissimi docenti di storia dell'arte. Ma non posso sottacere anche il mio professore di storia dell'arte, Salvatore Naizza, che era un uomo eccezionale da questo punto di vista. E quindi in concomitanza con queste ricerche artistiche, la fotografia veniva utilizzata molto spesso anche prodotto per documentare un'arte effimera come quella delle performance e delle installazioni. Dopodiché capitava che gli artisti vendessero delle fotografie con la loro firma, anche se poi non erano stati direttamente gli autori della fotografia, ma con la loro firma, e a volte numeravano anche le edizioni in modo tale che potessero queste fotografie acquisire un certo prezzo nel mercato commerciale. Voglio dire che gli artisti si sono sempre messi in una posizione un po' contraddittoria, e in questa posizione contraddittoria c'era anche la Galleria Foto 13, che si chiamava Galleria, però in effetti non vendeva le opere, anche perché era un'associazione culturale, e come tu sai le associazioni culturali non hanno finalità di lucro. Ma se non ci fossimo chiamati Galleria non avremmo potuto fare mostre di alcuni tra i più importanti artisti dell'epoca. Mi riferisco a quello che oggi viene considerato il più grande fotografo italiano, che si chiama Luigi Ghirri, ma che all'epoca non conosceva assolutamente nessuno, o artisti importanti dal punto di vista concettuale o della, con termine inglese, della land art, che per primi hanno fatto questo genere di arte, a volte anticipando anche gli americani, come appunto le misurazioni di terre di Luca e Maria Patella, che sono del 67 e hanno anticipato questa corrente americana così importante e così famosa. E quindi c'è stata sempre un'ambiguità negli artisti. Perché? Perché si voleva uscire dal quadro, si voleva invadere gli spazi, si voleva contestare il sistema borghese. Di fatto poi era il mercato che dava da vivere agli artisti, a meno che non, essi non facessero un secondo lavoro, come il sottoscritto, che per 40 anni ha fatto l'insegnante, anche se poi in effetti il suo lavoro principale è sempre stato la fotografia, l'organizzazione culturale, e anzi molto spesso i soldi guadagnati nell'attività docente finivano a rimpolpare, a nutrire attivamente i secondi interessi che la gente nutriva. Per cui molti facevano gli artisti, molti si dedicavano alla grafica, molti facevano i pubblicitari, insomma mestieri diciamo aderenti all'immagine, perché l'immagine da sola molto spesso non dava da vivere. D'altra parte, a questo proposito ricordo che ancora oggi la situazione è assolutamente disastrosa. Se parliamo dell'area metropolitana di Cagliari, stiamo parlando di un bacino d'utenza che varia, però va dalle 300 alle 500.000 persone, e in tutto questo bacino enorme di popolazione praticamente non esiste una sola galleria professionale. Faccio notare questo. Anche i cinema se la passano molto male. Io ormai vado soltanto in due cinema, che sono l'Odissea e Greenwich, quando invece, quando ero ragazzo, ce n'erano decine e decine. E le librerie stanno chiudendo, tantissime librerie ormai, le librerie si trovano grandissima difficoltà. Per cui, anzi, faccio, mi permetto di fare un invito: stare non attraverso Amazon o altri sistemi, preferibilmente andiamo a comprare nella libreria o nell'edicola di quartiere, che altrimenti tra un pochino sarà costretto a chiudere. La concorrenza dei centri commerciali è terribile. Centri commerciali che fanno il 15% di sconto su un libro stanno praticamente mangiando il guadagno di un libraio, e quindi è una situazione al tracollo, insomma. E quindi noi artisti ci siamo sempre barcamenati in una situazione assai critica, che è quella di criticare appunto il sistema, il potere, ma di esserne in qualche modo anche schiavi, cioè di sopravvivere in una realtà assolutamente conflittuale. La vendetta degli artisti molto spesso è stata quella di operare ai margini, e Marcello Diotallevi, tornando al protagonista di questa mostra, da questo punto di vista è un campione. E all'epoca lui si dedicava attivamente a vari generi d'arte, all'interno delle quali è stato un assoluto protagonista. Si è dedicato alla poesia visiva, si è dedicato alle installazioni, si è dedicato alle incisioni un periodo, ma soprattutto ha inventato in Italia, insieme a pochi altri, la mail art, cioè l'arte postale, perché all'epoca appunto si imbucavano le lettere, non esistevano le mail in internet, e quindi si imbucavano creavano nelle cassette delle lettere, e lui ha inventato un'arte fatta appunto con le lettere, le poste, la cartolina, erano tutti sistemi. E cosa faceva? Quindi spediva queste lettere molto spesso con un indirizzo sbagliato, con un indirizzo ironico, per mettere in qualche modo in discussione il sistema burocratico, l'istituzione, ecco, creare una difficoltà all'interno di un sistema che generava un controllo sulla popolazione, bene o male. E quindi questo genere di arte invece pretendeva, voleva creare

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: TikTok.
2: TikTok.
3: Unica radio.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia. La città che
6: cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: A Tortolì torna la sagra dei Culurgiones, dedicata a uno dei piatti più rappresentativi della tradizione ugliastrina. In concomitanza con i festeggiamenti per Sant'Anna, i visitatori potranno degustare diverse varianti dei celebri ravioli sardi, preparati secondo le ricette locali con patate, menta e pecorino. La manifestazione sarà accompagnata da musica dal vivo, spettacoli folcloristici e dimostrazioni artigianali. Un evento che punta a valorizzare la cultura gastronomica dell'Ogliastra e a promuovere un prodotto diventato simbolo dell'identità culinaria sarda anche oltre i confini regionali.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: A Mandas torna la tradizionale sagra del formaggio, appuntamento dedicato alle eccellenze casearie della Sardegna. L'evento offrirà degustazioni di pecorini e prodotti artigianali realizzati secondo antiche lavorazioni locali. Previsti anche laboratori, dimostrazioni sulla produzione del formaggio e spettacoli folcloristici. La manifestazione punta a valorizzare il patrimonio agroalimentare del territorio e il lavoro dei produttori locali. Un'occasione per riscoprire sapori autentici e tradizioni rurali, attirando visitatori, famiglie e appassionati di gastronomia provenienti da tutta l'isola.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: Profumo di mare a Santa Teresa di Gallura con la tradizionale sagra del pesce. L'evento proporrà degustazioni di specialità marinare preparate secondo le ricette della tradizione locale, con protagonista il pescato del territorio. In programma anche musica, spettacoli serali e intrattenimento per turisti e famiglie. La manifestazione celebra il forte legame della cittadina con il mare e la pesca, trasformando il centro in un grande spazio dedicato ai sapori della Gallura e alla valorizzazione delle tradizioni marinare.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: Hi, this is Lafra and you're listening to my new single All My Friends.
6: All my friends are listening to me
5: on your favorite station.
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12:32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta nel Torinese, dove un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Rivolta nel carcere di Enna Sedata, 8 arresti e trasferimenti dopo ore di tensione è tornata la calma nell'istituto di pena. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno nel carcere contenenti droga e cellulari. Negli Stati Uniti, dalla condanna del comunismo alla difesa del Save America Act, fino ai presunti successi in Iran e Venezuela, al rilancio dell'economia e all'esaltazione del sogno americano. Sono questi i temi al centro del discorso pronunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al National Mall di Washington in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Trump, che intanto ha avuto intensi colloqui telefonici con il leader russo Putin e il presidente ucraino Zelensky proprio in occasione della festa dell'indipendenza americana. Durante la conversazione si è offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina, promettendo un impegno diretto durante il prossimo vertice NATO in Turchia. Il tennis in chiusura a Wimbledon, Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobolli parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sonego è fuori, perde contro Fritz. Berrettini va al quinto set, ma non ce la fa contro Dimitrov. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Basta!
1: È tardi. È tardi.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 79 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
6: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Questa è Unica Radio.
0: È Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Hey, this is Starseed and you're listening to my song Semenci, featuring with DJ Ray on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
4: La Regione Sardegna dà voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 13 e 31 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Donald Trump scende di nuovo in campo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente USA nell'Independence Day americano sente prima il presidente ucraino Zelensky e poi quello russo Putin. Due colloqui per provare a ridare linfa al dialogo dopo gli ultimi attacchi. C'è una reale possibilità di porre fine a questa guerra con la Russia, secondo Zelensky, ma la determinazione americana avrà un'importanza decisiva. Intanto proprio negli USA almeno 8 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Coney Island a Brooklyn nella tarda serata di ieri, mentre nella città erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Lo ha riferito il Dipartimento di Polizia di New York, che sta indagando sull'episodio. In Italia, per la cronaca, nel Torinese un uomo ha tentato di dare fuoco alla compagna convivente ed è stato arrestato per tentato omicidio. È accaduto a Ivrea, dove è stata evitata la tragedia grazie all'intervento di un amico e dei carabinieri. In manette un 47enne di origine moldava. L'episodio si è consumato in casa. L'uomo, in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, al culmine di una violenta lite ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco. Cantieri e scioperi. Inizia il luglio caldissimo dei trasporti. Come annunciato, ci sarà uno stop da oggi al 10 luglio sul nodo ferroviario di Firenze. Questo comporterà fino a 3 ore in più, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. E sempre oggi è previsto uno sciopero di 24 ore nel comparto aereo. In chiusura allo sport, superato per un centimetro il primato del 98 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano nel salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato dunque di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

Andata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Radio.
1: Le 13 e 43 minuti.
2: Un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano i mondiali di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale. Definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco, riedizione della semifinale del 2022 che vide qualificarsi la nazionale di Deschamps. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay grazie all'1-0 firmato da Mbappé. Hakimi & Co hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. Calciomercato, non era un segreto, ora ci sono le ufficialità. Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid. Firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030, i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. Questa sarà sempre casa tua, il saluto dei nerazzurri. Intanto Jürgen Klopp esce allo scoperto, ho ricaricato le batterie e sono pronto per tornare ad allenare. Secondo Sky Deutschland, l'uomo più chiacchierato di Germania avrebbe già l'accordo verbale con la Red Bull per lasciare il suo incarico da responsabile del settore calcio globale del gruppo e assumere la guida della nazionale tedesca dopo le dimissioni di Julian Nagelsmann arrivate in seguito alla deludente eliminazione della Germania dal mondiale. Il tennis, il torneo di Wimbledon entra nel vivo, il Day 7 dei Championships segna l'inizio degli ottavi di finale che vedrà protagonisti uomini e donne della parte alta dei tabelloni. Riflettori puntati su Jannik Sinner che affronterà per la prima volta in carriera il giapponese Mochizuki, numero 151 al mondo. Tra le altre sfide di giornata, attenzione a Novak Djokovic che in caso di vittoria contro il russo Safiullin diventerebbe il giocatore con più successi a Wimbledon, staccando Roger Federer. In campo femminile, Arina Sabalenka contro Naomi Osaka, ma anche Coco Gauff contro l'elvetica Bencic. Formula 1. Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono Gran Premio del Mondiale di F1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Semafori verdi alle 16. Voltiamo pagina, superato per un centimetro il primato del 1998 di Fiona May. Dopo il longevo primato degli 800 metri maschili, cade anche il record italiano di salto in lungo femminile. Nella nona tappa della Diamond League a Eugene, negli Stati Uniti, al primo salto Larissa Iapichino fa segnare la misura di 7,12. Migliorato di un centimetro il balzo di sua madre Fiona May, che resisteva dal 22 agosto 1998. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
9: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Raccontiamo.

0: Musica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio oggi parliamo con un ospite che è un ex insegnante, fotografo e curatore di tante mostre, Mauro Rombi.
2: Ciao.
1: Oggi parleremo nello specifico della mostra di Marcello Diotallevi e volevo farti appunto delle domande. E la prima è: com'è nata l'idea di portare a Cagliari questa mostra e quali elementi ti hanno convinto appunto per decidere di portarla al pubblico sardo?
2: Marcello Diotallevi, così come anche il sottoscritto, siamo di una generazione precedente, quindi siamo grandicelli. Lui è più grande di me, se non ricordo male va per gli 86 anni, quindi non è un ragazzino. Ci siamo incontrati più di 40 anni fa, perché io all'epoca, ancora studente universitario, aprì una galleria a Cagliari, una galleria aperta alle nuove tendenze dell'arte che si faceva negli anni 70 e primi anni 80, ossia un'arte chiamata concettuale, un'arte, le installazioni, le prime performance in assoluto, ma soprattutto questa galleria era specializzata in fotografia. La fotografia era una novità assoluta da un punto di vista artistico. Sembra strano che nel giro di poco più di una generazione questo strumento principe della comunicazione contemporanea, all'epoca però ancora non entrava nei musei e non entrava nelle gallerie. Infatti si faceva un'esposizione di fotografie, molta gente, anche persone di una cultura, diciamo così, non superficiale, chiedevano stupiti come mai delle fotografie alle pareti. Quindi in qualche modo siamo stati i primi, amici dell'università, compagni di strada, a inaugurare un nuovo modo di considerare la fotografia e tutto ciò che poteva ruotare a questo strumento principe, che è stato utilizzato in tantissimi ambiti della comunicazione. C'è una fotografia d'autore, come c'è un cinema d'autore che si contrappone a quello hollywoodiano, americano, banale, stupido, che pretende soltanto di divertire. Quindi esiste una fotografia d'autore, esiste anche una fotografia che all'epoca veniva molto utilizzata dagli artisti, ad esempio per documentare le proprie performance. La performance naturalmente è un gesto nello spazio, oppure si faceva un'installazione e chiaramente l'artista non poteva commercializzarla, non poteva venderla. Era un periodo, Enrico, nel quale in qualche modo gli artisti cercavano di uscire fuori dal quadro. Il quadro veniva vissuto come un reperto, come una merce mercantile, commerciale, e come tu sai, lo diceva molto bene Corrado Maltese, lo storico, il grande storico dell'arte, che ha insegnato anche a Cagliari. A Cagliari, all'Università di Cagliari, sono passati grandissimi docenti di storia dell'arte, ricordo per tutti Gillo Dorfles, Marisa Volpe Orlandini, Simonetta Lux, Corrado Maltese, insomma grandissimi docenti di storia dell'arte. Ma non posso sottacere anche il mio professore di storia dell'arte, Salvatore Naizza, che era un uomo eccezionale da questo punto di vista. E quindi in concomitanza con queste ricerche artistiche, la fotografia veniva utilizzata molto spesso anche prodotto per documentare un'arte effimera come quella delle performance e delle installazioni. Dopodiché capitava che gli artisti vendessero delle fotografie con la loro firma, anche se poi non erano stati direttamente gli autori della fotografia, ma con la loro firma, e a volte numeravano anche le edizioni in modo tale che potessero queste fotografie acquisire un certo prezzo nel mercato commerciale. Voglio dire che gli artisti si sono sempre messi in una posizione un po' contraddittoria, e in questa posizione contraddittoria c'era anche la Galleria Foto 13, che si chiamava Galleria, però in effetti non vendeva le opere, anche perché era un'associazione culturale, e come tu sai le associazioni culturali non hanno finalità di lucro. Ma se non ci fossimo chiamati Galleria, non avremmo potuto fare mostre di alcuni tra i più importanti artisti dell'epoca. Mi riferisco a quello che oggi viene considerato il più grande fotografo italiano, che si chiama Luigi Ghirri, ma che all'epoca non conosceva assolutamente nessuno, o artisti importanti dal punto di vista concettuale o della, con termine inglese, della land art, che per primi hanno fatto questo genere di arte, a volte anticipando anche gli americani, come appunto le misurazioni di terre di Luca e Maria Patella, che sono del 67 e hanno anticipato questa corrente americana così importante e così famosa. E quindi c'è stata sempre un'ambiguità negli artisti. Perché? Perché si voleva uscire dal quadro, si voleva invadere gli spazi, si voleva contestare il sistema borghese. Di fatto poi era il mercato che dava da vivere agli artisti, a meno che non, essi non facessero un secondo lavoro, come il sottoscritto, che per 40 anni ha fatto l'insegnante, anche se poi in effetti il suo lavoro principale è sempre stato la fotografia, l'organizzazione culturale, e anzi molto spesso i soldi guadagnati nell'attività docente finivano a rimpolpare, a nutrire attivamente i secondi interessi che la gente nutriva, per cui molti facevano gli artisti, molti si dedicavano alla grafica, molti facevano i pubblicitari, insomma mestieri diciamo aderenti all'immagine, perché l'immagine da sola molto spesso non dava da vivere. D'altra parte, a questo proposito, ricordo che ancora oggi la situazione è assolutamente disastrosa. Se parliamo dell'area metropolitana di Cagliari, stiamo parlando di un bacino d'utenza che varia, però va dalle 300 alle 500.000 persone, e in tutto questo bacino enorme di popolazione praticamente non esiste una sola galleria professionale. Faccio notare questo. Anche i cinema se la passano molto male. Io ormai vado soltanto in due cinema, che sono l'Odissea e Greenwich, quando invece, quando ero ragazzo, ce n'erano decine e decine. E le librerie stanno chiudendo, tantissime librerie, ormai le librerie si trovano in grandissima difficoltà. Per cui, anzi, faccio, mi permetto di fare un invito: stare non attraverso Amazon o altri sistemi, preferibilmente andiamo a comprare nella libreria o nell'edicola di quartiere, che altrimenti tra un pochino sarà costretto a chiudere. La concorrenza dei centri commerciali è terribile. Centri commerciali che fanno il 15% di sconto su un libro stanno praticamente mangiando il guadagno di un libraio, e quindi è una situazione al tracollo, insomma. E quindi noi artisti ci siamo sempre barcamenati in una situazione assai critica, che è quella di criticare appunto il sistema, il potere, ma di esserne in qualche modo anche schiavi, cioè di sopravvivere in una realtà assolutamente conflittuale. La vendetta degli artisti molto spesso è stata quella di operare ai margini, e Marcello Diottallevi, tornando al protagonista di questa mostra, da questo punto di vista è un campione. E all'epoca lui si dedicava attivamente a vari generi d'arte, all'interno delle quali è stato un assoluto protagonista. Si è dedicato alla poesia visiva, si è dedicato alle installazioni, si è dedicato alle incisioni un periodo, ma soprattutto ha inventato in Italia, insieme a pochi altri, la mail art, cioè l'arte postale, perché all'epoca appunto si imbucavano le lettere, non esistevano le mail in internet, e quindi si imbucavano nelle cassette delle lettere, e lui ha inventato un'arte fatta appunto con le lettere, le poste, la carta cartolina, erano tutti sistemi. E cosa faceva? Quindi spediva queste lettere molto spesso con un indirizzo sbagliato, con un indirizzo ironico, per mettere in qualche modo in discussione il sistema burocratico, l'istituzione, ecco, creare una difficoltà all'interno di un sistema che generava un controllo sulla popolazione, bene o male, e quindi questo genere di arte invece pretendeva, voleva creare l'eccezione alla regola. Ah, ecco, prima stavo dicendo che Corrado Maltese individuava l'arte nella possibilità dello scarto rispetto a una norma. L'arte come arte è sempre uno scarto della norma, altrimenti diventa artigianato, logicamente. È l'artigianato che ripete indefessamente una stessa forma. E quegli artisti che ripetono forme ereditate dalla tradizione o dal passato non sono chiaramente artisti, sono artigiani, possono essere più o meno bravi, ma non sono artisti. Gli artisti sono coloro i quali inventano, costruiscono, progettano, a volte falliscono, ma costruiscono ponti e nuove strade che gli altri possano seguire. Ecco, quelli sono gli artisti. E quindi, da questo punto di vista, Marcello ha inventato un nuovo genere espressivo, ma poi si è dedicato moltissimo anche ai libri d'arte.
3: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
4: Le 14 e 3 minuti.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che andiamo ad ascoltare è ispirata alla ragazza del frontman della band. Fonti ci raccontano che questa era solita essere presa in giro. Il cantante del gruppo, nel pezzo che vi proponiamo, cerca proprio di rassicurarla e starle vicino. Il titolo del brano è ispirato al celebre cantautore rock and roll morto in un incidente aereo nel 59. Non avere paura, io ti sono sempre vicino, so che ti serve aiuto. La tua lingua è attorcigliata, i tuoi occhi sono obliqui e ti serve qualcuno che ti protegga. Io sono proprio come Buddy Holly e tu sei Mary Tyler Moore. Questa è Buddy Holly dei Weezer.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli appelli al patriottismo, la celebrazione della potenza militare e degli eroi nazionali, il classico sogno americano mescolato al programma elettorale e l'attacco ai comunisti. Così Donald Trump ha chiuso le celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. 8 i feriti in una sparatoria a Brooklyn. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 47 anni che nel torinese ha cercato di dare fuoco alla compagna. L'uomo di origini moldave, al culmine di una lite all'interno dell'abitazione della coppia ebrea, ha cosparso la donna di gasolio nel tentativo di darle fuoco, bloccato da un amico. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole di Lamine Sedilli, il 22enne che la mattina del 4 luglio a Milano ha accoltellato un uomo in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata, ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. A Crotone tre persone sono finite agli arresti domiciliari dopo una violenta rissa scoppiata sul lungomare della città. La lite sarebbe scaturita dopo che un ragazzo di 22 anni, a bordo di una bicicletta elettrica, ha urtato accidentalmente una bambina di 9 anni. Il calcio, Denzel Dumfries è un nuovo giocatore del Real Madrid, firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell'esterno olandese con l'Inter. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: rilassi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Portala sempre con te. Unica Radio.
0: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1979.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 15 e 3 minuti.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate,
3: checkmate, checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: friends now. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio, sei tu. Dai voce alla tua musica.

0: Unica Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: E c'era caldo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente
3: unica,
2: unica,
3: unica,
2: unica radio, app.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio oggi parliamo con un ospite che è un ex insegnante, fotografo e curatore di tante mostre, Mauro Rombi.
2: Ciao.
1: Oggi parleremo nello specifico della mostra di Marcello Diotallevi e volevo farti appunto delle domande. E la prima è: come è nata l'idea di portare a Cagliari questa mostra e quali elementi ti hanno convinto appunto per decidere di portarla al pubblico sardo?
2: Marcello Diotallevi, così come anche il sottoscritto, siamo di una generazione precedente, quindi siamo grandicelli. Lui è più grande di me, se non ricordo male va per gli 86 anni, quindi non è un ragazzino. Ci siamo incontrati più di 40 anni fa, perché io all'epoca, ancora studente universitario, aprì una galleria a Cagliari, una galleria aperta alle nuove tendenze dell'arte che si faceva negli anni 70 e primi anni 80, ossia un'arte chiamata concettuale, un'arte, le installazioni, le prime performance in assoluto, ma soprattutto questa galleria era specializzata in fotografia. La fotografia era una novità assoluta da un punto di vista artistico. Sembra strano che nel giro di poco più di una generazione questo strumento principe della comunicazione contemporanea, all'epoca però ancora non entrava nei musei e non entrava nelle gallerie. Infatti si faceva un'esposizione di fotografie, molta gente, anche persone di una cultura, diciamo così, non superficiale, chiedevano stupiti come mai delle fotografie alle pareti. Quindi in qualche modo siamo stati i primi, amici dell'università, compagni di strada, a inaugurare un nuovo modo di considerare la fotografia e tutto ciò che poteva ruotare a questo strumento principe, che è stato utilizzato in tantissimi ambiti della comunicazione. C'è una fotografia d'autore, come c'è un cinema d'autore che si contrappone a quello hollywoodiano, americano, banale, stupido, che pretende soltanto di divertire. Quindi esiste una fotografia d'autore, esiste anche una fotografia che all'epoca veniva molto utilizzata dagli artisti, ad esempio per documentare le proprie performance. La performance naturalmente è un gesto nello spazio, oppure si faceva un'installazione e chiaramente l'artista non poteva commercializzarla, non poteva venderla. Era un periodo, Enrico, nel quale in qualche modo gli artisti cercavano di uscire fuori dal quadro. Il quadro veniva vissuto come un reperto, come una merce mercantile e commerciale, e come tu sai, lo diceva molto bene Corrado Maltese, lo storico, il grande storico dell'arte, che ha insegnato anche a Cagliari, all'Università di Cagliari sono passati grandissimi docenti di storia dell'arte, ricordo per tutti Gillo Dorfles, Marisa Volpe Orlandini, Simonetta Lux, Corrado Maltese, insomma grandissimi docenti di storia dell'arte, ma non posso sottacere anche il mio professore di storia dell'arte Salvatore Naizza, che era un uomo eccezionale da questo punto di vista. E quindi in concomitanza con queste ricerche artistiche, la fotografia veniva utilizzata molto spesso anche prodotto per documentare un'arte effimera come quella delle performance e delle installazioni. Dopodiché capitava che gli artisti vendessero delle fotografie con la loro firma, anche se poi non erano stati direttamente gli autori della fotografia, ma con la loro firma, e a volte numeravano anche le le edizioni in modo tale che potessero queste fotografie acquisire un certo prezzo nel mercato commerciale. Voglio dire che gli artisti si sono sempre messi in una posizione un po' contraddittoria, e in questa posizione contraddittoria c'era anche la Galleria Foto 13, che si chiamava Galleria, però in effetti non vendeva le opere, anche perché era un'associazione culturale, e come tu sai le associazioni culturali non hanno finalità di lucro. Ma se non ci fossimo chiamati Galleria non avremmo potuto fare mostre di alcuni tra i più importanti artisti dell'epoca. Mi riferisco a quello che oggi viene considerato il più grande fotografo italiano, che si chiama Luigi Ghirri, ma che all'epoca non conosceva assolutamente nessuno, o artisti importanti dal punto di vista concettuale o della, con termine inglese, della land art, che per primi hanno fatto questo genere di arte, a volte anticipando anche gli americani, come appunto le misurazioni di terre di Luca e Maria Patella, che sono del 67 e hanno anticipato questa corrente americana così importante e così famosa. E quindi c'è stata sempre un'ambiguità negli artisti. Perché? Perché si voleva uscire dal quadro, si voleva invadere gli spazi, si voleva contestare il sistema borghese. Di fatto poi era il mercato che dava da vivere agli artisti, a meno che non, essi non facessero un secondo lavoro, come il sottoscritto, che per 40 anni ha fatto l'insegnante, anche se poi in effetti il suo lavoro principale è sempre stato la fotografia, l'organizzazione culturale, e anzi molto spesso i soldi guadagnati nell'attività docente finivano a rimpolpare, a nutrire attivamente i secondi interessi che la gente nutriva, per cui molti facevano gli artisti, molti si dedicavano alla grafica, molti facevano i pubblicitari, insomma mestieri diciamo aderenti all'immagine, perché l'immagine da sola molto spesso non dava da vivere. D'altra parte, a questo proposito, ricordo che ancora oggi la situazione è assolutamente disastrosa. Se parliamo dell'area metropolitana di Cagliari, stiamo parlando di un bacino d'utenza che varia, però va dalle 300 alle 500 mila persone, e in tutto questo bacino enorme di popolazione praticamente non esiste una sola galleria professionale. Faccio notare questo. Anche il cinema se la passano molto male. Io ormai vado soltanto in due cinema, che sono l'Odissea e Greenwich, quando invece, quando ero ragazzo, ce n'erano decine e decine. E le librerie stanno chiudendo, tantissime librerie ormai, le librerie si trovano grandissima difficoltà, per cui anzi faccio, mi permetto di fare un invito: stare non attraverso Amazon o altri sistemi, preferibilmente andiamo a comprare nella libreria o nell'edicola di quartiere, che altrimenti tra un pochino sarà costretto a chiudere. La concorrenza dei centri commerciali è terribile. Centri commerciali che fanno il 15% di sconto su un libro stanno praticamente mangiando il guadagno di un libraio, e quindi è una situazione al tracollo, insomma. E quindi noi artisti ci siamo sempre barcamenati in una situazione assai critica, che è quella di criticare appunto il sistema, il potere, ma di esserne in qualche modo anche schiavi, cioè di sopravvivere in una realtà assolutamente conflittuale. La vendetta degli artisti molto spesso è stata quella di operare ai margini, e Marcello Diotallevi, tornando al protagonista di questa mostra, da questo punto di vista è un campione. E all'epoca lui si dedicava attivamente a vari generi d'arte, all'interno delle quali è stato un assoluto protagonista. Si è dedicato alla poesia visiva, si è dedicato alle installazioni, si è dedicato alle incisioni un periodo, ma soprattutto ha inventato in Italia, insieme a pochi altri, la mail art, cioè l'arte postale, perché all'epoca appunto si imbucavano le lettere, non esistevano le mail in internet, e quindi si imbucavano bloccavano nelle cassette delle lettere, e lui ha inventato un'arte fatta appunto con le lettere, le poste, la cartolina, erano tutti sistemi. E cosa faceva? Quindi spediva queste lettere molto spesso con un indirizzo sbagliato, con un indirizzo ironico, per mettere in qualche modo in discussione il sistema burocratico, l'istituzione, ecco, creare una difficoltà all'interno di un sistema che generava un controllo sulla popolazione, bene o male. E quindi questo genere di arte invece pretendeva, voleva creare l'eccezione alla regola. Ah, ecco, prima stavo dicendo che Corrado Maltese individuava l'arte nella possibilità dello scarto rispetto a una norma. L'arte come arte è sempre uno scarto della norma, altrimenti diventa artigianato, logicamente. È l'artigianato che ripete indefessamente una stessa forma, e quegli artisti che ripetono forme ereditate dalla tradizione o dal passato non sono chiaramente artisti, sono artigiani, possono essere più o meno bravi, ma non sono artisti. Gli artisti sono coloro i quali inventano, costruiscono, progettano, a volte falliscono, ma costruiscono ponti e nuove strade che gli altri possano seguire. Ecco, quelli sono gli artisti. Quindi, da questo punto di vista, Marcello ha inventato un nuovo genere espressivo, ma poi si è dedicato moltissimo anche ai libri d'artista, si è dedicato a tutta una serie di altre opere incredibili, per cui ha un curriculum enorme, è invitato varie volte alla Biennale di Venezia, è esposto in tutto il mondo, da New York all'Oriente, insomma ha il suo curriculum tra i più ricchi che si possano conoscere. Noi ci siamo incontrati quando io ero ancora un ragazzo alla Galleria Il Brandale di Savona, faceva delle cose molto innovative. Stelio Rescio era il capitano di questa galleria, di cui abbiamo riportato in catalogo un suo testo di tanti anni fa, e in questa galleria poi lavorava attivamente in tutti i sensi anche una donna meravigliosa che si chiamava Mirella Bentivoglio, autrice lei stessa di tanti libri d'artista e organizzatrice anche di mostre di libri d'artista, che sono una mostra arrivata anche a Cagliari, alla Galleria Duchamp, e una ancora giovane Maria Dai, mi ricordo.
3: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
4: Non si arresta l'onda di calore che invade sempre più città in Italia. Aumentano infatti le località da bollino rosso per l'emergenza caldo. Fino a mercoledì 1 luglio non si salva nessuno, da Bolzano a Palermo. Ma è tutta l'Europa a soffrire, con purtroppo anche numerosi morti. Sono stati registrati dal 21 giugno più di 1.300 decessi legati alle alte temperature, ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un aumento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e lo stress da caldo, ha avvisato, è un silent killer. Numerosi record storici e mensili che riguardano le alte temperature sono stati battuti in molti stati del vecchio continente. All'orizzonte però ci sono in settimana correnti più fresche che si faranno strada dal Nord Atlantico, portando anche temporali. Secondo i dati preliminari pubblicati da Eurostat, nel 2025 la fornitura di gas naturale e di energie rinnovabili nell'Unione Europea ha registrato una crescita rispetto al 2024, a fronte di una contrazione del carbone e dei prodotti petroliferi. Nello specifico, la fornitura di gas naturale in UE è cresciuta per il secondo anno consecutivo, segnando un più 2,3% rispetto al 2024 e attestandosi a circa 13,1 milioni di terajoules. In aumento anche la disponibilità di energie rinnovabili, che ha raggiunto gli 11,5 milioni di terajoules, più 1,4%, nonostante una contrazione sostanziale dell'idroelettrico che ha

0: stimato di 378 euro a persona. Un fenomeno che coinvolge l'intera filiera agroalimentare e che richiede il contributo congiunto di cittadini, imprese e comunità locali. In questo contesto, Too Good To Go ha realizzato una mappa delle città italiane che si sono maggiormente distinte nella lotta allo spreco alimentare nell'ultimo anno. Milano è la città con il maggior impatto, seguono Roma, Firenze, Torino e Bologna. Tra i centri di medie dimensioni si distinguono diverse città dell'Emilia-Romagna, come Modena, Reggio Emilia e Rimini, e realtà del Veneto, come Verona e Padova. Nel sud Italia, Napoli è il caso più significativo in termini di impatto generato dalle azioni intraprese per affrontare il fenomeno dello spreco di cibo. Un tuffo nel passato tra Cretaceo e Pleistocene per approfondire l'estinzione dei dinosauri e la supremazia di nuove specie, i mammiferi, fino ad arrivare alle grandi faune dei periodi glaciali come le tigri dai denti a sciabola, i bradipi giganti, gli orsi delle caverne, i mammut lanosi e molti altri esemplari, alcuni dei quali popolarono anche le prealpi venete. È tutto quello che si può trovare e vedere nella mostra inaugurata ad Auronzo di Cadore tra il lungo lago di Santa Caterina, dove sono disseminate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, e al Museo di Palazzo Corte. L'esposizione, che si intitola Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, è visitabile fino al 30 settembre.
1: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy!
2: Ooh, where did the time go? Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944. Arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica.
7: Unica,
6: unica, Unica Radio, app.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato composto nel 95 e parla di un tema in cui diversi di noi si saranno potuti ritrovare, ovvero sentirsi bloccati in una relazione d'amore infelice che ti porta a fingere di essere qualcosa che non sei. Il titolo fa riferimento all'arresto di Londra in cui doveva venir costruito un distretto business mai terminato che fu poi riempito di piante artificiali. Lei sembra una cosa vera, ha il gusto di una cosa vera, il mio falso amore di plastica. Ma non posso resistere al sentimento. Ora potrei andare via attraverso il soffitto. Se solo mi girassi e corressi. E ciò mi infastidisce. Se solo potessi essere ciò che tu vorresti. Queste sono le parole di Tom York nel brano che state per ascoltare. Radiohead, Fake Plastic Trees.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 16 e 33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Paolo a Palermo. Da quanto risulta, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima viveva con due coinquilini, uno al momento della lite era fuori a fare la spesa, l'altro si trova tuttora barricato in casa. Massacrava di botte e trattava le figlie come serve, fino a costringerle a lasciare la scuola per lavorare nel bar di famiglia nonostante fossero minorenni. Il collegio delle tribunali di Viterbo ha condannato una donna a 3 anni di reclusione. La sentenza è arrivata martedì scorso. L'imputata è a processo per maltrattamenti aggravati in famiglia. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con Trump, lo ha reso noto il Cremlino. Putin ha ribadito la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina basata sugli approcci russi. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov minaccia la Polonia. La Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia per le parole di un pubblico ministero che propose l'archiviazione di un caso di violenza domestica, scrivendo che l'uomo deve vincere la resistenza della donna e definì un coltello alla gola solo uno scherzo. Motivazioni bocciate dalla Corte perché sessiste e stereotipate. Il calcio Italia-Ucraina è la partita degli europei Under-19 che vale la qualificazione alla semifinale. Il match della terza e ultima giornata della fase a gironi si gioca oggi alle 17 al Bangor City Stadium in Galles. Per gli azzurrini di Bollini, vittoria al debutto con la Serbia e il pareggio senza gol contro la Croazia. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
9: Raccontiamo
1: la città che cambia.
9: La città che cambia.
1: Unica Radio. Unica Radio.

Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 17 e 3 minuti.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
10: Questa è Unica Radio.
11: È Unica Radio.
10: La radio universitaria di Cagliari.

0: Musica Radio. Le 17 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. I due leader hanno affrontato la questione di una soluzione al conflitto in Ucraina, tenendo conto in particolare della prossima partecipazione di Trump al vertice NATO in Turchia. La maggioranza degli elettori americani ritiene che la guerra contro l'Iran non sia valsa il costo sostenuto dagli Stati Uniti e il conflitto continua a pesare sul consenso del presidente Donald Trump. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per conto del Financial Times tra il 26 e il 30 giugno. Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Al momento, ancora da identificare, la donna avrebbe tra i 65 e i 70 anni. Indossava magliette e pantaloni e, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno. Potrebbe essere giunta a conclusione la vicenda di Mimmo Piepoli, scomparso lo scorso 1° maggio mentre faceva kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, nel Salentino. Dinanzi alla costa libica di Dariana è stato trovato in mare un cadavere, insieme ai resti di quella che sembrerebbe essere una tavola da surf. Mondiale di calcio, si entra nel vivo degli ottavi di finale, definito già il primo quarto che sarà Francia-Marocco. Le Bleu hanno eliminato il Paraguay, Hakimi e compagni hanno battuto 3-0 il Canada. Stasera si torna in campo, alle 22 la sfida tra Brasile e Norvegia, mentre alle 2 sarà la volta di Messico-Inghilterra. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.

0: Io ti giuro che
1: new truck, big lip,

0: miles on it.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Ah!

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che vi facciamo ascoltare è il masterpiece di una delle prime icone pop femminista anni 80. Nel video, la cantante va in giro per le strade di New York con un gruppo di donne delle più disparate classi sociali e etnie, unite dal motto: che cosa vogliono fare le ragazze? Divertirsi, ovviamente. Ritorno a casa con la luce del mattino. La mia mamma mi dice: quando comincerai a vivere decentemente? Oh, mamma cara, non siamo noi fortunati. E le ragazze, loro vogliono solo divertirsi. Le ragazze vogliono solo divertirsi. Questa è per tutte le ragazze che hanno voglia di far festa all'ascolto. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 2000.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 19 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono,

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.

0: Vado, che ho lezione di
1: Per me un ginseng.
2: Grazie.
0: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Unica Radio.
4: La città che cambia.
3: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
3: Estate ricca di appuntamenti a Villa Simius, dove la Fortezza Vecchia ospiterà spettacoli, concerti e serate culturali affacciate sul mare. Il calendario prevede musica dal vivo, eventi teatrali e iniziative dedicate ai turisti che scelgono la celebre località del sud Sardegna per le vacanze estive. Gli eventi contribuiranno ad animare il centro e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi della costa. Un'offerta culturale pensata per unire intrattenimento, paesaggio e tradizione in una delle mete turistiche più amate dell'isola.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Il 25 luglio 2026, il rapper sardo Salmo sarà protagonista di un grande evento all'ippodromo di Arzachena con il maxi show Salmo e le Carie. L'artista porterà nella sua terra il progetto Le Bonski Park, un format che unisce musica e intrattenimento in una giornata di spettacolo. L'appuntamento si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell'estate musicale in Sardegna, richiamando fan da tutta l'isola e da tutta Italia.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: La grande canzone d'autore fa tappa nell'Oristanese. Il prossimo 17 luglio, il suggestivo anfiteatro di Tarros, nella splendida località di San Giovanni di Sinis a Cabras, farà da cornice al concerto di Niccolò Fabiri. Il cantautore romano porterà la sua intensa sensibilità musicale in uno dei siti archeologici più affascinanti dell'isola, offrendo al pubblico un'esperienza intima e avvolgente sotto le stelle, tra storia e natura.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Hey, this is Jess from Pura. You're listening to our track Heavy Love, taken from our brand new album, on your favorite station.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.

0: presentiamo La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 19 e 31 minuti.
3: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
4: It is time to reset the partnership between...
3: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
4: In a pragmatic, common sense win-win approach.
3: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.
7: Buonasera dalla redazione. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via San Polo a Palermo. L'omicidio è stato compiuto da uno dei 2 inquilini che viveva con la vittima. Si tratta del 38enne Francesco Cusumano, poi arrestato. Il 53enne sarebbe stato ucciso per via di una discussione nata per futili motivi. È in condizioni stabili ed è ancora sedato. Il 55enne accoltellato ieri mattina senza motivo da un ragazzo italiano di 22 anni con origini del Gambia, la mine sede lì, all'esterno di un bar in zona San Siro a Milano. L'uomo è stato colpito alla schiena e all'addome da 20 difendenti. Il Cremlino minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza se ha intenzione di produrre droni destinati all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. Il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense Donald Trump. A Teheran, il giorno della preghiera pubblica per la defunta guida suprema Ali Khamenei e i 4 membri della famiglia uccisi nel primo giorno dei raid americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio. Migliaia di persone si sono messe in coda per rendere omaggio ai feretri con uno slogan di minaccia a Trump. In chiusura allo sport, Formula 1, Charles Leclerc vince a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, nona prova del Mondial di Formula 1. Il monegasco precede Russell e Hamilton con la seconda Ferrari. Il ciclismo, il Tour de France, Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Jonas Vingegaard rimane in maglia gialla. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Questa è Unica Radio.

0: salutiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Cambia la tua musica. Unica Radio.
5: Mama always told me there's gonna be a day that I'ma fall down and it may get so lonely.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di una delle più popolari, iconiche e talentuose cantanti di tutti i tempi. Dominatrice delle classifiche mondiali, è stata definita dal Guinness dei primati come l'artista più famosa e premiata di tutti i tempi. Icona della musica soul, pop ed R&B, stiamo parlando di The Voice, Whitney Houston.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Tra poco la grande musica.

Benvenuti a La Grande Musica, dove insieme percorreremo il viaggio nella vita e nei successi di un famosissimo artista. Oggi parleremo di una band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 85 milioni di dischi venduti. Il loro primo album si chiama Spice

gruppo si forma nel 1994, quando Bob Herbert e il figlio Chris mettono un annuncio sul quotidiano inglese The Stage perché interessati a creare un gruppo pop tutto al femminile, sul modello delle boy band che spopolavano in quel periodo, come ad esempio i Take That. Centinaia di ragazze rispondono all'annuncio, ma ne vengono scelte solo 5. Melanie Chisel, al secolo Mel C o Sporty Spice, Gary Halliwell, conosciuta come Ginger Spice, Victoria Adams, also known as Push Spice, Emma Bunton, Baby Spice, e Melanie Brown, Mel B o Scary Spice. Durante l'estate del 1995, le ragazze si propongono a numerose etichette

L'8 luglio 1996 le Spice Girls pubblicano il loro primo singolo, Wanna Be, in Europa. Il relativo video entra in rotazione su numerosi canali musicali. Il singolo viene pubblicato anche negli Stati Uniti l'anno successivo, dove raggiunge vendite record, raggiungendo infatti fin da subito la posizione numero 11 della classifica Billboard Hot 100, ma raggiungerà presto anche la prima posizione, restandoci per 4 settimane. Il 4 novembre dello stesso anno le Spice Girls rilasciano il loro primo album, Spice, in Gran Bretagna e nel resto d'Europa. L'album diventa subito un successo senza precedenti. In appena 7 settimane vende infatti 1,8 milioni di copie nella sola Gran Bretagna, diventando il disco dalle vendite più veloci dai tempi dei Beatles. Il 4 novembre 1997, esattamente un anno dopo il primo, viene pubblicato il loro secondo album, Spice World, che raggiunge la posizione numero 1 in tanti paesi, diventando subito un best seller, vendendo 7 milioni di copie in sole 2 settimane.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio che ci permette di conoscere le vite dei più grandi artisti di sempre. Parliamo ora delle vite sentimentali delle nostre Spice Girls. Quella di Mel C è stata abbastanza burrascosa, ma il suo più grande amore è quello per Thomas Starr, da cui è nata la sua unica figlia Scarlett. Gary Halliwell è una donna sposata dal 2015 con Christian Horner, con cui ha avuto un figlio, George. Gary ha però un'altra figlia, Madonna, nata dall'unione con Sasha Gervasi. Victoria Adams è invece la moglie di David Beckham. I due hanno festeggiato 21 anni di matrimonio il 4 luglio, ad unirli quattro splendidi figli. Emma Bunton è da tanti anni fidanzata con un collega cantante, Jane Jones, e i due hanno due figli, Beau e Tate. Mel B ha avuto invece una storia abbastanza difficile, una relazione con una donna durata 4 anni e 3 figlie, di cui due nate da delle violenze sessuali. Il suo ex compagno ha avuto un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti a causa dei suoi comportamenti brutali.

Alcune curiosità sulle nostre Spice Girls. Sembra che Gary Halliwell, una delle più amate tra le Spice, in realtà sia stata scartata alla prima audizione e poi scelta solo in un secondo momento. Emma Bunton, la biondissima Baby Spice, non fa parte del nucleo originale. Entra a far parte del gruppo, infatti, solo dopo l'abbandono di Michelle Stephenson. Victoria è l'unica a cantare in playback. Il suo microfono viene spento per lasciar cantare le altre, probabilmente perché sono ritenute più dotate vocalmente. I nomignoli che le hanno consacrate alla storia, vale a dire Scary, Ginger, Posh, Sporty e Baby, sono stati attribuiti dal giornale Top of the Pops nel 1996.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme stiamo ripercorrendo la strada percorsa dal famosissimo gruppo delle Spice Girls. Il gruppo inizialmente non si chiamava così, ma Touch. Girl Power è stato lo slogan del gruppo che, recensito dal giornale Top of the Pops, ha subito preso il volo verso la possibilità di diventare un modello sia come stile di vita che nel campo della moda. Per festeggiare la firma del contratto con la Virgin, Victoria si è levata le mutande e le ha gettate fuori dal finestrino del taxi su cui stava viaggiando. Nel giugno 1997 le Spice Girls cominciano a girare il film Spice Girls, il film, una pellicola nella quale interpretano se stesse e lo spirito del gruppo. Uscito nelle sale nel dicembre del 1997, il film conquista i botteghini natalizi, guadagnando a livello mondiale 100 milioni di dollari tra gli incassi cinematografici e quelli provenienti dalle vendite del film in VHS e successivamente in DVD.

novembre 2007 viene pubblicata la prima raccolta delle Spice Girls, che contiene le canzoni di maggior successo del gruppo e due inediti. Per accompagnare l'uscita dell'album, le Spice si sono esibite in un tour mondiale, The Return of the Spice Girls, che è partito il 2 dicembre 2007 da Vancouver e si è rivelato il vero trionfo di questa riunione. Il 26 giugno 2012 è andato in scena Viva Forever, un musical a cura di Judy Kramer, creatrice del musical e del film Mamma Mia, che propone una storia nuova basata sulle canzoni del gruppo. Nel febbraio 2018 le Spice hanno diffuso prima su Instagram e poi attraverso un comunicato stampa la notizia di essere tornate a valutare nuove opportunità per il gruppo, dopo essersi riunite e aver firmato tutte e cinque un contratto con il loro manager originario, Simon Fuller. Nell'estate del 2019 le Spice, esclusa Victoria, hanno preso parte a un tour negli stadi inglesi. Oggi vi abbiamo ricordato la storia del gruppo pop femminile più famoso al mondo. Continuate a seguirci nel nostro viaggio con la grande musica qui su Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone che stiamo per ascoltare ha battezzato gli anni 90 e le camerette di tanti di voi quando eravate adolescenti e odiavate il mondo. La band, nel scegliere il titolo, si è ispirata a un deodorante per teenager che era solito utilizzare il frontman del gruppo e che a quanto pare emanava un odore terribile. Carica i fucili e porta con te i tuoi amici. È divertente perdere, fingere. Lei è molto annoiata e sicura di sé. In quel che faccio meglio, sono il peggiore. E per questo dono mi sento benedetto. Il nostro piccolo gruppo c'è sempre stato e ci sarà sempre. Fino alla fine. E voi? Avete un odore che vi ricorda l'adolescenza? Nirvana. Smell Like Teen Spirit.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

Benvenuti su Unica Radio. State ascoltando La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita di un noto cantante. Oggi parleremo di un cantautore, pianista e compositore statunitense. Nel 1967 ha fatto parte della band The Essos, per poi dar vita al duo heavy metal Attila. Viene influenzato dai primi artisti del rock and roll e del rhythm and blues. L'artista di oggi è Billy Joel.

Angel nasce a New York, nel Bronx, il 9 maggio 1949. È figlio di Rosalind e del pianista tedesco di origine ebraica Helmut Joel. I suoi genitori divorziano quando aveva 8 anni. Cresce a Long Island, dove inizia a suonare nel primo complesso a soli 14 anni, dopo aver visto un concerto dei Beatles in una trasmissione televisiva. Il suo primo album, Cold Spring Harbor, uscito nel 1971, non ha molto successo. Si trasferisce poi a Los Angeles, dove si esibisce nei piano bar con lo pseudonimo di Bill Martin. Ma sarà con l'album Piano Man del 1973, dopo aver stipulato un contratto con la Columbia Records, che Billy inizia a farsi conoscere dal grande pubblico, grazie anche a canzoni come Captain Jack, The Ballad of Billy the Kid e Piano Man, ancora oggi molto conosciuti.

La svolta per Billy Joel arriva nel 1976 col suo primo album autoprodotto, Turnstiles, il quale contiene hits come Say Goodbye to Hollywood e New York State of Mind. La definitiva consacrazione arriva invece nel 1977 con l'album The Stranger, prodotto in collaborazione con Phil Ramone, approfittando della pausa dalle scene che si era preso Elton John, il pianista britannico a cui Joel si ispirava per la sua musica. Il disco è uscito nel mese di settembre e vende oltre 10 milioni di copie. Il successo è stato seguito dall'altrettanto fortunato album dell'anno successivo, 52nd Street, giunto primo in classifica e contenente grandi successi come My Life, Honestly e Big Shot, per il quale Joel vince altri due Grammy per il miglior album e per la miglior performance vocale pop rock dell'anno. Il 31 luglio 2006, in occasione del teleconcerto organizzato da Telecom, Billy Joel ha tenuto insieme a Bryan Adams un concerto presso i Fori Imperiali, per il quale sono stati stimati circa 500.000 spettatori. Erano 12 anni che Joel non tornava in Italia dopo l'ultima performance tenuta al Forum Assago di Milano del 24 maggio 1994, in occasione del tour The River of Dreams.

Bentornati a La Grande Musica, dove insieme stiamo ripercorrendo la storia di Billy Joel. Il cantante si è sposato nel 1971 con la sua manager Elizabeth Weber. Il matrimonio è finito con il divorzio nel 1982. In seguito, Joel si è risposato nel 1985 con la supermodella Christie Brinkley, che era rimasta vedova dal precedente marito. Dal loro matrimonio nasce Alexa Ray Joel nel 1985. Anche questo matrimonio è finito con un divorzio nel 1994. Nel 2004 Joel si è sposato con la 23enne Katie Lee. Al momento del matrimonio il cantante aveva 54 anni. La figlia Alexa aveva invece 18 anni ed è stata la damigella d'onore. Nel giugno del 2009 diventa ufficiale il divorzio anche dalla terza moglie. Nel dicembre dello stesso anno la figlia di Joel tenta il suicidio ingerendo un'elevata dose di farmaci. Poco tempo prima era stata lasciata dal suo fidanzato. Nel 2015 Joel si sposa con la fantina Alexis Roderick, da cui ha avuto una figlia, Della Rosa, nata il 12 agosto dello stesso anno.

suo pianoforte, Billie Joel ha fatto emozionare milioni di persone, facendole anche ballare e scatenare con brani dalla forte influenza rock and roll. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera di questo grande artista. Uno dei suoi pezzi più famosi, Uptown Girl, è dedicato alla sua seconda moglie, Christy Brinkley. Ha partecipato nel 1985 al progetto USA for Africa cantando nel brano We Are the World. Nel 1986 lancia un altro apprezzato album, The Bridge, nel quale figurano collaborazioni importanti come quella con Ray Charles, con Cyndi Lauper e con Stevie Winwood. Torna poi a sonorità più aggressive nel 1989, quando decide di cambiare totalmente la sua band per lanciare un nuovo album prodotto da Mick Jones, Stormfront.

qui a La Grande Musica, dove oggi stiamo ripercorrendo insieme le tappe fondamentali della vita di Billy Joel. L'artista non vedeva l'ora che il suo tour con Elton John del 1998 si concludesse, così da farla finita con i concerti pop. So bene di non essere più al top come performer, voglio dedicarmi alla musica classica e lasciare il pop mentre posso ancora permettermelo con una certa dignità, ha dichiarato il cantautore americano. Ha anche rivelato un aneddoto curioso. Io e Sting, disse, dovevamo esibirci a New York per un concerto pro foresta amazzonica. Io avevo un terribile mal di schiena e lui si è offerto di farmi un massaggio. Mi ha provocato un'infiammazione ai muscoli del collo e ho dovuto portare un busto per un paio di settimane.

Nel 2014 Billy Joel ha ripubblicato il disco live Concert del 1987 con il titolo A Matter of Trust, The Bridge to Russia, contenente canzoni aggiuntive e un documentario dal titolo omonimo relativo al tour sovietico. Narra la tournée dell'artista in Russia, che si reca oltre la cortina di acciaio su invito del Cremlino durante la Guerra Fredda. A distanza di anni resta un documentario storico unico nel suo genere. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un famosissimo cantante pop rock. Per seguire con noi altri viaggi all'interno della vita di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.
6: Unica Radio.
7: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio, come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
3: come te.
6: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile

0: Radio.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich, di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
4: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Oh, oh yeah!

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera. Gratuita.
6: Gratuita. Gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: La Regione Sardegna. Da voce alle seconde generazioni. Nasce il Tavolo Permanente G2. 15 giovani delle seconde generazioni potranno proporre idee e contribuire alle politiche regionali. Se hai tra i 18 e i 35 anni, risiedi in Sardegna e hai genitori stranieri, puoi candidarti entro il 25 luglio 2026. Info su www.regione.sardegna.it. Fai sentire la tua voce.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.